0: apaga la yunca, el meu DJ controla.
1: Si vols relax, fes ioga. Si vols festa, Flash FM.